0: muffin up, muff, muff. Mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini.
1: No, no, no, no.